0: Luci a San Siro non accenderanno più.
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità, che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco, a dare la morte per un pezzo di pane?

chiaro il tuo re, che ti porta a cercare il giusto dove giustizia non c'è. Cosa sarà che ti fa comprare di tutto, anche se è di niente che hai bisogno? Cosa sarà?

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Cantiamo insieme in libertà, lasciando andare la voce dove va. Così per scherzo tra di noi, posso provarci anch'io se vuoi. Inizia pure, vai.

0: Pensare che siamo stati una vita insieme.
1: Mio caro, della nostra vita rimarrà solo un bel ricordo. Perché la nostra vita è stata sempre una stretta di mano.
2: Siamo stati dei cantanti, ma la nostra vera passione è sempre stato ballare. E one, e two, e one, two, three, three, four, five, three, four, five,
3: three, four, five, ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM per voi.